dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale. En la cama todo se vale. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.

Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina, come la mano a chi Catalina.